0: qualsiasi cosa venga detta. E per se la mette il contrario.
1: Che fai?
0: Sembra una gara, ma
1: non sembra. L'informazione se la fai.